0: Stuart Deveni, Stuart de Stael, del artista russo Nicholas de Stael. Con il miraggio di vedere risplendere il nome del complesso sulle insegne di teatro e sogno denaro, sognando denaro, fama e ragazze che li inseguivano. I cinque patirono dalla stazione di Lime Street a Liverpool a volta di Aloha, di volta a Aloha. You're listening to Resonance 104 FM.
1: Razor.
0: Prima di partire per questo primo vero tour, tre decisivi Silver Beatles decisero di adottare il nome d'arte. Paul si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Hauser, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins. E Stuart divenne Stuart de Stael, l'artista russo Nicholas de Stael. Con il miraggio di vedere splendere il nome del complesso sulle insegne di teatro e sogno denaro, sognando denaro, fama e ragazza che li inseguivano. I cinque partirono dalla stazione di Lime Street a Liverpool a volta di Aloha, di volta a Aloha. You're listening to Resonance 104 FM. Prima di partire per questo primo vero tour, tre decisivi decisero di adottare il nome d'arte. Paul si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Hauser, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins. E Stuart de Stael, del artista russo Nicholas de Stael. Con il miraggio di vedere risplendere il nome del complesso sulle insegne di teatro e sogno denaro, sognando denaro, fama e ragazze che li inseguivano. I cinque partirono dalla stazione di Lime Street a Liverpool a volta di
1: From
0: Aloha.
1: The nesting burrow, the Manxia
0: Wolf. Aloha. Aloha. Di volta a Aloha. You're listening to Resonance 104 FM. Prima di partire per questo primo vero tour, tre decisivi Silver Beatles decisero di adottare il nome d'arte. Paul si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Hauser, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins. E Stuart de Stael, del artista russo Nicholas de Stael.